0: Pretty boy.
1: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Vision Nanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Svese Nanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.